so I'm see Jesus di na yamaso yamaso amomo di eno na yamaso yamaso I say to me na

chine di na me hu se ni awote e free me recently ni me yan hu se we di obiere ha moda e di onia wuti me e be se me ka chire o se enye wo na nyamede wo e be sha se nyame onu ha moda o ma wo nye enkrofo onyo

ama udinu no udin di o ama me amanka me dance of the beat o computer ne dile wati